0: Vardi, insomma. Forse ne avrò un po' più forte stasera.
1: Thank you.